0: Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
1: Poiché ho dormito in compagnia della mia solitudine, è diventata amica mia una dolce abitudine.

agli angoli del mondo. No, solo non sarò mai, se c'è la solitudine, si piazza nel mio letto e poi non se ne vuole andare, l'alba ritorna e trova noi.

solitudine. Lei mi ha insegnato cose che mi hanno fatto disperare.